0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:02.
2: Bentrovati, ieri c'è stata una videochiamata tra i 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Vorrei chiarire in modo netto la natura della decisione dell'Italia sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere, ha detto il ministro Piantedosi, non è una misura contro la Spagna. La Spagna, dal canto suo, replica, è stata una misura inutile e dannosa, l'Italia la revochi subito. Prosegue lo scontro dopo che la giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro inviate dalla procura e contenenti in un CD sotto chiave, ha rinviato la decisione alla giunta per le autorizzazioni. Il commento del presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere, Davis Dori.
3: È evidente che anche alla luce della decisione che è stata assunta dalla giunta del regolamento ieri sera, a quelle chat diventa sempre più difficile accedere. C'è stato impedito qualche giorno fa, è stato impedito anche ieri mattina quando ho tentato un ulteriore accesso io come presidente. L'unica cosa che sono riuscito a fare è far aprire almeno la cassaforte per verificare che il contenuto fosse lì conservato. Il CD e il fascicolo effettivamente c'è, ma non posso accedere e visionare quindi il suo contenuto.
2: Nuovo record per Spotify, 300 milioni di abbonati premium e ricavi totali in crescita del 14%, sono i dati del secondo trimestre 2026, 11 miliardi di dollari versati all'industria musicale nel corso dell'intero 2025. È tutto, ci risentiremo più tardi.
4: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Sorriso!
10: Care amiche!
11: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati, ieri c'è stata una videochiamata tra i 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Vorrei chiarire in modo netto la natura della decisione dell'Italia sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere, ha detto il ministro Piantedosi, non è una misura contro la Spagna. La Spagna, dal canto suo, replica, è stata una misura inutile e dannosa, l'Italia la revochi subito. Prosegue lo scontro dopo che la Giunta per il Regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro inviate dalla Procura e contenenti in un CD sotto chiave, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il commento del Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, Davis Dori.
3: È evidente che anche alla luce della decisione che è stata assunta dalla Giunta del Regolamento ieri sera, a quelle chat diventa sempre più difficile accedere. C'è stato impedito qualche giorno fa, è stato impedito anche ieri mattina quando ho tentato un ulteriore accesso io come presidente. L'unica cosa che sono riuscito a fare è far aprire almeno la cassaforte per verificare che il contenuto fosse lì conservato. Il CD e il fascicolo effettivamente c'è, ma non posso accedere e visionare quindi il suo contenuto.
2: Nuovo record per Spotify, 300 milioni di abbonati premium e ricavi totali in crescita del 14%, sono i dati del secondo trimestre 2026, 11 miliardi di dollari versati all'industria musicale nel corso dell'intero 2025. È tutto, ci risentiremo più tardi.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6:03.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Sorriso!
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso!
3: È il momento di... Ma che bella giornata!

Mamma mia, mamma mia, l'incredibile retroscena di una maxi vintage, vincita a Bitonto, siamo in provincia di Bari, no? Ha gettato questo tagliando da 1 milione di euro nella spazzatura, recuperato dopo una disperata ricerca tra i rifiuti. Ha dell'incredibile il retroscena della maxi vincita, centrata in Puglia, no? Il fortunato giocatore aveva buttato per errore la ricevuta nel cestino. Ma gli operatori ecologici sono riusciti a individuare il compattatore e a ritrovare il prezioso biglietto scavando in quasi 6 milioni di tonnellate di spazzatura. Il tutto in meno di 48 ore, una fortuna direttamente proporzionale alla iniziale sfortuna, possiamo dire, no? Mamma mia, che botta, che botta di culo!

0: questi tutti i giorni, in questi giorni il caldone, sono un tarantolato. Domenico Cerri, tarantolata la pizzica. Aspetta che devo salutare questa coppia, Lea e Luigino. Lea e Luigino! Mi mandano questa vignetta molto eloquente, insomma. Il caldo ci aspetta, forza e coraggio, ragazzi. Però stamattina quando finisco la radio ho deciso di andare a lavare la macchina, perché solitamente io la lavo qua quando c'è il temporale con la pioggia, sai, poi passo la pelle ai daino, così sparagno anche, sparagno, voce del verbo sparagnare, sparagno anche le 5 euro, è vero? Però qua non piove più, quindi ho deciso stamattina, non sparagno le 5 euro, le spendo queste 5 euro, però... Quando funzionano i rulli, quando la macchina va, io ci vado dietro, Penso sia una sensazione piacevole. Mi faccio rullare anch'io, mi do una bella slavazzata di quelle. Dovrei rinfrescarmi, no? E faccio lo shampoo anche. No, devo lavare l'auto perché guarda, è mai stata così sporca. Io che non ho mai chiuso l'auto, sono costretto anche a chiuderla, ma non perché ho paura che me la portino via o cosa, perché ho paura che me la scambino per un bagno di quelli chimici e me la vanno a fare dentro, sai? No. Chi abbiamo? Francesca da Montegrotto. Eccola qua. Devo ancora sentirla, però secondo me mi domanda Luca Bergamini.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Tutto bene? Caldo.
1: Da un po' che non ci sentiamo.
0: Sì.
1: Questa mattina sì, avrei voglia proprio di sentire una canzone di Luca Bergamini. Magari se mi metti gli Occhi di Ghiaccio.
0: Sì.
1: Grazie, ciao.
0: Ok, Occhi di Ghiaccio, cioè, è quella che fa. Oh, oh.

0: Abbiamo il Chioggiotto pronto. Chi è?
1: Elogio.
0: Ciao.
1: Sono Renato da Chioggia.
0: Ciao Renato da Chioggia.
1: Ti sei dimenticato di me per
0: no.
1: caso?
0: No.
1: Vedo che non mi abli più.
0: Come non ti hablo più?
1: Buongiorno a tutti i sorrisini. Ciao Gio, numero
0: ciao,
1: uno.
0: Ciao. Renato di Chioggia, ho una voglia di farmi una spanzata di pesce buono. Quando è che mi inviti lì a Chioggia? Almeno tu invitami, perché Cesare saranno 10 anni che mi invita a mangiare la carbonara, però di carbonara. Ancora.
2: Buongiornissimo, capitano! Buongiornissimo, sì. Sorrisino!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Tutto a posto a Ferragosto?
12: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
13: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Il moscerino, questi insetti fastidiosi. Però devo essere sincero, non so se io, poche zanzare quest'anno, pochi moscerini, ma non hanno non mi hanno attaccato, non mi hanno ciucciato, evidentemente anche loro con questo caldone che veniamo a ciucciare, che è sangue caldo, che però zero, una puntura, le ultime parole famose, una puntura di zanzara non l'ho presa io, giuro, che di solito ero il bersaglio preferito di tutte le tipologie di zanzare. Va bene, amici di Rivoltella, che bel banco, super fornito. Poi vedo papà, un uomo, un mito, un banco. Matt, chi meglio di me può confermare questa cosa? Sono un banco, Matt, per i miei figli. Va bene, a proposito di soldi, visto che ci sono certe foto, c'è certa vignetta che sono veramente molto simpatiche, no? Sempre loro, gli amici Gallina, ci volevano sistemati in garage, ma avevamo le cose messe in ordine, pacchi, scansie di soldi ben sistemati, tanto per rendere l'idea. A proposito di soldi, adesso devo farvi avvelenare un pochino, come mi avveleno io quando leggo queste notizie, insomma, per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle. Il Consiglio dei Ministri, ne abbiamo parlato anche ieri, no? Dovevano trovarsi il 4, quindi ieri si sono trovati per vedere se prorogare o meno il taglio delle accise. Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise, solitamente per il gasolio, fino al 25 di agosto. Ok? Il diesel subirà una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Insomma, già l'avevano fatto, però è durato un giorno. Vabbè, il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, al 6 di agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del CDM la Premier Meloni con il Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti, no Giancarlo. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale e fondi per gli sfollati e il terremoto dei Campi Flegrei. Però tornando al gasolio, adesso io non so, ci stanno prendendo per il culo, cioè siamo abbondantemente ancora sopra i 2 euro al litro, ragazzi, Giorgia, Antonio, Matteo, anche Giancarlo, facciamo le cose seriamente, perché questo mi sa tanto di presa per i fondelli.

0: cara Francesca Mazzucato, canti bene tu. 7:47. Chi abbiamo? Vedo la facciotta di Linda. Dimmi Linda.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: Gio, buongiorno,
0: ciao
1: a tutti i sorrisini, ciao. E le sorrisine.
0: Ciao.
1: Gio, hai riposato stanotte? Come stai?
0: Un
1: stai
0: cavolo.
1: Bene? Sei tranquillo?
0: No.
1: Avrei una richiesta.
0: No.
1: Vorrei sentire Guerriero di Mauro Levrini, Gio, prima che chiudi tutto e te ne vai.
0: Siete fortunati.
1: Ciao, Gio.
0: Voi siete fortunati perché io sono un tenerone, non so mai dirvi di

È finita, eh? 4 minuti mancano alle ore 8 del mattino. Quindi io chiudo. Chiudo, non chiudo, io sono sempre aperto per ferie sempre. Chiudo la trasmissione, va, con questa canzone che mi piace tanto, mamma mia, me la canto dall'inizio alla fine, assieme a lui, Renzo Biondi, altro numero.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Sono le 8:01.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
12: A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma. Protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Protesta poi rientrata. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. In migliaia i funerali del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani, che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Sorriso, ovvio.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!
21: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Iniziamo questo mercoledì 5 agosto 2026 con Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso che ci hanno fatto ascoltare il nostro direttore Alex con la radio. Buongiorno amici, bentornati finalmente a pieno ritmo, due ore insieme in mia compagnia per darci il buongiorno. Quindi vi ricordo subito quelle che sono le coordinate: 345 48 45 663, oppure mi potete telefonare allo 0423 73 6680 o 736681. Aspetto le vostre telefonate, aspetto i vostri buongiorni, raccontatemi anche che temperatura c'è nella vostra zona. So che anche oggi sarà una di quelle giornate calde, quindi rinfreschiamoci noi con un po' di musica e mi raccomando, se non dovete uscire, come dico sempre, non uscite. Non andate in giro nelle ore più calde, alle 12, alle 13, state a casa, mi raccomando, che questo caldo è veramente molto molto forte. Arrivano i maestri Marco Battaglini, Davide Conti, con la voce di Roberta, Donati un sorriso, questa bella cumbia che apre questo nuovo appuntamento con A Pieno Ritmo.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono Raffaello hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi

Andiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe e le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

delle Rose, Sofia con Beatrice Orrigo e Serena Lofaro. Saluto l'amico Egidio di Mantova che mi pone una domanda. Non vi ponete la domanda che chi non va al ristorante magari con i figli, con figli, lo fa per avere un risparmio e passare ugualmente una domenica come gli altri? Ma certo, assolutamente, carissimo Egidio, noi non vogliamo fare i conti in tasca a nessuno, è soltanto chiedere una preferenza. Poi quello che effettivamente ci sta dietro lo sappiamo anche noi, ecco, quindi assolutamente la domanda ce la siamo posta e la sappiamo ben volentieri. Buongiorno anche all'amica Valeria di Vigonovo. Ciao, io mi porto spiedini di frutta, polpettini di verdure cotte in forno ad aria, panini con pane morbido con verdure grigliate crudo molto buone e fresche zucchine crude condite solo con il limone. A pranzo avranno la maceratura perfetta, hai capito? Quindi le zucchine macerate col limone, molto buone devono essere. Metto messaggio scritto, ma tu Valeria puoi intervenire quante volte vuoi per l'argomento, assolutamente. Un buongiorno anche all'amico Sergio da Zimella, che poi tra poco vado ad accontentare, ma saluto subito chi mi richiede la voce di Adriano, orchestra Roberto Tagliani, l'amico Marco di Brescia che mi richiede Esibizionista e continuate a raccontarvi voi cosa portate quando andate al mare. Una cosa leggera, una cosa un po' più pesante, un piatto completo, preferite prendere qualcosa al volo lì? Beh, fatecelo sapere, eh. Oggi è questo l'argomento del giorno.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
8: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Arrangone con Non riesco più a non pensare a te. Vado a salutare con questo brano l'amica Rita di Selvazzano. Ciao Rita, un abbraccio fortissimo. Saluto anche l'amica Luciana di Tessera. Luciana, tra poco poi ti vado ad accontentare. Intanto ti mando un abbraccio, un abbraccio fortissimo. Vedi che ieri c'è stata la nebbia, io non ci credevo, ma in realtà sì, c'è stata veramente. Perché ieri ho visto una foto sui social e ho detto bah, sarà vecchia questa foto, invece no, me l'ha confermato anche l'amica Luciana. Buongiorno, sono Sergio di Zimella, provincia di Verona. Vorrei dedicare la canzone alla compagnia del ballo, la canzone di Daniele Cordani, Una catena. Grazie mille, buona giornata. Allora ti accontento subito proprio con la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani, Una catena. Subito dopo andrò ad accontentare chi mi richiede l'orchestra Sorriso con le voci di Stefania e Valentina, Dillo alla luna. Ma vi ricordo anche quello che è l'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo: quando andate al mare, quando andate in spiaggia, siete del team pranzo completo, quindi parmigiana, panino o ristorante addirittura, o magari qualcosa di leggero? Fatecelo sapere.

Le voci di Stefania Valentina, orchestra Sorriso di Lola Luna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, buongiorno, mi salutate Daniel da Trieste. Daniel, ciao da Trieste però, ora voglio sentire se ci ha sentito. Da Ivan, tu ci scrivi, ora fammi sapere se Daniel ha sentito, se no lo risalutiamo ben volentieri, perché questo serve a Radio Sorriso. Buongiorno, sono Danilo da Velona, in vacanza a Rimini, Riva Azzurra, vorrei ascoltare la canzone di Lola Luna. Grazie mille, allora ti ho accontentato Danilo, buone ferie, buone vacanze, fatti un bagnetto anche per noi di Radio Sorriso. E poi buongiorno signor Giovanni, sono Simone di San Martino di Lupoli, vorrei ascoltare l'orchestra Franco Bergamini con Mascotte. E tra poco, carissimo Simone, ti vado ad accontentare. Intanto però accontento chi mi ha richiesto Il tuo mondo nella versione di Maurizio Amedeo, esattamente l'amico Franco dalla provincia di Mantova.

maestro Franco Bergamini con Mascotte, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare chi mi ha richiesto questo bel brano. Aspetta che lo ritrovo. L'amico Danilo. No, Danilo l'abbiamo contattato prima. Non so, non lo trovo più, ma vabbè, no, va da qualche parte. Eccolo qua, era l'amico proprio Simone di San Martino di Lupari. Un grande saluto. Saluto anche Marco da Brescia. Domani in partenza per Lourdes. Vuole ascoltare questo bel brano. Manuel Malanotte con Cabriolet. E lui dice: io mi porto al mare sempre solo e unicamente il panino con la Nutella. Hai capito? È buono il panino con la Nutella, eh? Al mare poi ancora meglio, quando è un po' le labbra salate, no? Salato e dolce, è buono. C'è una...

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Sorriso.
8: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
9: Sono le 10 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da
11: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buona giornata. Il 7 agosto ci sarà una manifestazione di protesta contro la costruzione di 77 villette a Carromana, all'estremità sud dell'isola veneziana di Pellestrina. A protestare anche il WWF di Venezia, che in una lettera al sindaco Venturini esprime forte preoccupazione per il progetto sull'area che ospita una riserva all'IPU.
14: A Vicenza i nuovi ecocompattatori, i 9 macchinari installati in città. Sentiamo l'assessore all'ambiente Sara Baldinato.
15: È un progetto che copre tutta la città di Vicenza e che parla ai cittadini di quello che è l'importanza della raccolta differenziata di un materiale pregiato, prezioso come il PET, perché non è una plastica qualsiasi, per cui noi insegniamo ai nostri cittadini a conferire quello che è la bottiglia del tè, della bibita, dell'acqua, e in contemporanea però diamo la possibilità di raccogliere dei punti. E che cosa ci si fa con questi punti? Si può andare intanto al museo gratuitamente e poi diamo come un flusso vitale ai negozi di vicinato, perché artigiani e commercianti hanno aderito alla nostra iniziativa e potranno inserirsi tramite il sito di Corepla con delle scontistiche, degli omaggi, quindi il cittadino arriva con tot punti e avrà diritto ad una scontistica, quindi si guadagna dal punto di vista commerciale ma ovviamente anche dell'ambiente.
13: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non squace mai.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso.
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
19: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
20: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Demis con entusiasmo. Bentornati Farfalle su due ruote con Giovannino. Si parla di spiaggia, di cibi, di pranzi, quelli che si fanno sul mare, alla spiaggia, quando si è proprio, quando si va al mare, no? C'è chi magari si porta della frutta, chi si porta un pasto completo, chi magari ha la nonna che prepara il primo, il secondo, eccetera, o chi magari preferisce degustare qualcosa di, al ristorante. 345 48 45 66 3, vi chiediamo voi di che partito siete, cosa fate, come vi organizzate, qual è la vostra pietanza preferita da portare proprio quando andate al mare. 0423 7366 80, 7366 81, potete anche telefonarmi logicamente, e poi il tutto lo potete usare anche per richiedere quelle che sono le vostre canzoni preferite, per fare un saluto, per fare un augurio, per fare una sorpresa musicale ad una persona. Intanto saluto l'amica Luciana di Tessera che mi richiede il prossimo brano. Arriva Michele Rodella con Un fiore bianco, e subito dopo invece vado ad accontentare chi mi richiede Omar Codazzi con Ti raggiungerò, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino Farfalle su due ruote.

0: andiamo a salutare in questa giornata Alberto. Ciao Alberto!
1: Buongiorno a tutti, ma tu, Stella,
0: dimmi.
1: Una cosa. Tu forse, no, te lo dico, Mario, lo sai, ma lo sai che l'Italia sono 10 anni, forse anche di più, che non produce l'Italia, cioè noi italiani. Italiani! Noi italiani non produciamo abbastanza olio extravergine di oliva dalle nostre coltivazioni per il nostro fabbisogno. Siamo costretti a importarlo. Quindi vi dico, noi siamo un'azienda piccola, non vogliamo diventare un'industria. Se chi è nostro cliente e vuole l'olio italiano estratto freddo a Cerbis, ripeto, lo sto dicendo perché non voglio, vi voglio troppo bene, prenotatelo per settembre. Chiamate adesso, dite: Alberto, io ho visto in cantina, ho 3 bottiglie, per settembre me ne servono 6. Ve lo teniamo via perché arrivano tutti adesso qua sul Garda, è un posto di vacanze, ma noi Paradiso Sorriso lo teniamo via in cisterna per voi, scadenza 18 mesi, quindi una cosa freschissima. Prezzo sempre 84 euro, trasporto non lo pagate. Come si fa? Basta chiamare in frantoio allo 030 68 40 408. E c'è una cosa, fatevi riconoscere, ascolto Radio Sorriso, se no beccate il 10 euro di trasporto, io non voglio farvelo pagare, voi ordinate, ascolto Radio Sorriso, basta, è sufficiente, loro sanno, i dipendenti, che voi il trasporto non lo volete. Alcuni ci chiamano e ci dicono: Alberto, cavolo, sono da solo, e quindi 6 bottiglie sono tante. Amici, voi lo sapete che potete ordinare le 3 bottiglie, né? Quindi 3 bottiglie di un olio meraviglioso, 45 euro a casa vostra, 3 bottiglie da litro. Lo facciamo volentieri. Noi vogliamo servire i clienti che amano l'Italia, che amano la genuinità italiana, che apprezzano l'olio vero e che ne fanno vanto quando arriva il parentado a mangiare, che dici: ma che buona questa pasta, cos'ha di particolare? L'odoro, l'olio a Cerbis, 030 68 40 408. Chiamate e prenotate. Voglio arrivare fino ai primi di ottobre per voi, ma lo faccio volentieri. Non ne abbiamo quasi più. Dite: ascolta Radio Sorriso, 84 euro.

E ci siamo ascoltati anche Canto agli Alpini, medley dei Sabrina Salvestrina. Ricordarvi anche un grandissimo appuntamento che ci riguarda, perché mancano 10 giorni a Ferragosto, ma soprattutto mancano 10 giorni alla festa di Radio Sorriso, al Sorriso in piazza a Cusignana. Saremo a Giavera del Montello in provincia di Treviso alla Sagra dell'Assunta. Vi aspettiamo tutti sabato 15 agosto. Ricordo che il tutto è al coperto, potete sia mangiare al coperto che al ballare al coperto. Magari portatevi sempre l'ombrello, che non si sa mai per gli spostamenti, però noi ci siamo e siamo al coperto, ve lo dico, perché insomma non so, magari 15 speriamo sia una bella serata, però in caso anche di maltempo si fa tutto. Saluto Noemi, un abbraccio fortissimo, un saluto a Noemi e saluto anche l'amica Pierina che ho risentito dopo un po' di tempo, e si continua con l'amica Lidia di Spinea e ci richiede il valzer di Lorenzo Polidori, Diavoletto. Poi torneremo ancora con le vostre richieste, i vostri saluti, sempre qui a Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Sorriso.
3: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ci siamo ascoltati anche il brano del mese delle Edizioni Saproject, in questo caso Daniele Cordani, la sua orchestra con la voce di Pamela e Mojito. E continuiamo con le vostre richieste. Saluto Michelle di Padova che ci richiede il brano Hai l'amore. La stessa canzone ce l'ha richiesta anche l'amico Plinio di Resana, quindi insomma riusciamo ad accontentare due persone in una e questa cosa mi fa un sacco piacere. Chiedo sempre di portare un po' di pazienza quando richiedete le canzoni perché siete veramente in tantissimi. E tra pochissimo andremo ad accontentare anche la nostra amica di Verona che invece ci richiede il brano Parlami d'amore Mariu, ma ce l'abbiamo già in sottofondo Marilisa Maniero con Hai l'amore. Siete in compagnia di Iris sino a mezzogiorno, poi Tiziana e Max a tenervi compagnia.

0: amore. Ai ai.
1: Buongiorno, sono la Fiorella dell'aeroporto di Villafranca di Verona, in provincia di Verona. Saluto il fratello che è a Marcesine, in ferie. Ciao, ciao, ciao. Poi saluto tutti i 94enni, che il papà ha 94 anni. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Saluto Giovanni e la Iris. Ciao, ciao. La canzone Parlami d'amore, Mario, che la mamma le piaceva tanto. 1, 2, 3, Parlami d'amore, Mario. Ciao.

0: ci siamo ascoltati Parlami d'amore Mariù con Marco Gavioli. Continuiamo con i vostri messaggini. Ciao Radio Sorriso da Mareno, vorrei dedicare la canzone ai figli soldati del Monte Grappa di Alberto Crepaldi a tutti gli alpini. Ciao Roberta, un bacione grande. E sentiamo anche il messaggio dell'amica Aurelia. Sentiamo, ciao Aurelia, sentiamo,
1: Ieri,
0: sentiamo.
1: Carissima, buongiorno.
0: Ciao.
1: Fammi ascoltare una canzone di Daniela Cavanna, tua scelta. Grazie, buona trasmissione.
0: Grazie Aurelia, un bacio anche a te. Arriva Daniela Cavanna con Boom Boom d'amore, il suo ultimo Alligalli, e poi l'ultimo lavoro anche di Alberto Crepaldi.

0: soldati del Monte Grappa Alberto Crepaldi. Sentiamo questo messaggio vocale.
1: Sono da San Giovanni Lupatotto, Pezzo Luigi, compie 83 anni e vorrei dedicare una canzone che sono sua moglie, Angelo Biondo. Grazie, molto gentile.
0: Grazie mille a te, tanti tanti auguri anche a tuo marito Mauro Levrini con Angelo Biondo.

Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche Mauro Leverini con Angelo Biondo. E in conclusione volevo salutare anche Branca di Trieste, che ho risentito con molto piacere. Ci siamo fatti una bella chiacchierata. Tra l'altro, lei voleva portare un saluto a Marisa di Marghera, sperando sia all'ascolto di Radio Sorriso. E Branca ha questo ricordo che a Marisa è sempre piaciuto tantissimo Tony Sessolo. E noi ce l'ascoltiamo con Riccio di Mare. Poi arriveranno anche i miei saluti finali.

0: Non solo con Riccio Di Male, io vi ringrazio, vi saluto, rinnovo il mio appuntamento a venerdì mattina, vi aspetto venerdì qui in diretta su Radio Sorriso. Fate i bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso e scaricate l'app, mi raccomando, così ci portate ovunque. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Sorriso.
11: Sono le 12:02.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
14: A lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 0,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Sorriso!
1: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai!
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
18: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
18: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
19: È buonissima!
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
21: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Sorriso!
22: È il momento di...
23: Ridiamoci su!

0: ci fa girare questa la contessa,
1: e
0: la
1: come
0: mazzurca.
1: Mi fai girare, come mi fai girare?
0: No, io dicevo la mazzurca
1: la mazzurca di Renzo Biondi, Biondi.
0: La contessa, non io. Sì. Non io, non tu. Buongiorno a tutti da Tiziana.
1: Buongiorno anche da parte di Massimiliano. Eccoci qua, belli ruspanti più che mai oggi.
0: Beh, tu parla per te stesso.
1: Ma hai visto quanta bella roba c'è? Attenzione che ho visto che ci sono, girano degli alcolici. Quindi poi mi non garantisco la fine della trasmissione. Ho visto anche un bel boccalone di birra.
0: Comunque oggi parliamo di cibo, lo sai?
1: Tanto per tanto cambiare, per... vero?
0: Allora, oggi stiamo chiedendo agli ascoltatori, quando vanno sulla spiaggia, sì, al mare, così, pranzano, preferiscono pranzare al bar o al ristorante o portarsi un panino, uno snack, una teglia di parmigiana da casa. E quindi siete del partito, vado al ristorante sul mare oppure mi porto tutto da casa? Qual è il cibo che non può assolutamente mancare nella vostra borsa frigo? Oh. Io mi ricordo che tu andavi spesso a fare il picnic in spiaggia con i tuoi
1: ragazzi. Però più invecchi più preferisci essere
0: servito,
1: trovar pronto.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco.
1: No, beh, quando hai bambini piccoli ovviamente sì, insomma, ti arrangiavi, anche perché comunque affittavi l'appartamento, ti facevi da mangiare, poi portavi le cose in spiaggia. Però quando poi i ragazzi sono grandi, che non ti seguono, che non ti vengono dietro, e se ti trovi te e la moglie, cosa fai?
0: Ti vai a fare due spaghi.
1: Prendi un panino, una roba, però seduti al bar, all'ombra.
0: Sì, adesso un po' l'abitudine è cambiata, però io mi ricordo di gente che si ritrova in spiaggia tra parenti e si fanno proprio una tenda per loro,
1: sì, sì, beh, ci
0: e
1: sono
0: pranzano in spiaggia, sì, ognuno porta qualcosa.
1: Ci sono ancora le famiglie, cos'è che hai? O l'alito che puzza?
0: No, ho visto un po' di...
1: No, perché continui a fare così. Sì, ieri ho mangiato cipolla. Sì, hai ragione.
0: Comunque
1: no, stavo dicendo, no, che
0: tipo un po' questo
1: comunque
0: stile
1: anche
0: qua.
1: Il prendere il panino al chiosco ti costa una follia. Se sei in due è sopportabile, se si è in quattro capisci che
0: Che fai un po'
1: No, fai un po', cioè è tutto caro, quindi magari ti arrangi, ti porti la cosa anche da casa, eh. Io andavo spesso con il frigo. Cosa mi guarda?
0: Il frigo con dentro?
1: No, dentro il ghiaccio, con dentro l'anguria, o il melone, il prosciutto, tutte cose,
0: certo,
1: che.
0: Certo.
1: Frivole,
0: riso
1: veloci.
0: Freddo, no?
1: Riso freddo, sì.
0: Allora aspettiamo i vostri messaggi, i vostri vocali, come sempre.
1: Al 345 48 45 663.
0: E adesso?
1: Anche con le vostre dediche richieste.
0: Bravo, adesso c'è Linda Biscaro.
1: Sì, pensiero d'amore, tu sei l'unica donna.

0: El Matador, con Michele e Rodella. E torniamo nuovamente in diretta. Caro Max, devi sapere che ha chiamato Giancarlo di Verona.
1: Ciao Giancarlo, che salutiamo.
0: E ha detto: io al mare non ci vado perché non mi piace, e vedermi, pensarmi con questo caldo e portare sporte, sportine, borse e teglie, non ci ho voglia, quindi preferisco andare in un bel rifugio in montagna,
1: per carità,
0: sedermi su una bella baita al fresco,
1: ordinare servito,
0: essere servito.
1: Vabbè, cioè, ci sta, ci mancherebbe. Infatti anch'io sarei più propenso a fare una cosa del genere. Comunque andare, una volta mi portavo l'ombrellone, cioè una volta andavo nella spiaggia libera, ti ricordi che ti facevo vedere le foto con i bambini, che... due ombrelloni, uno per noi due, uno per i miei figli, e ora pianta sto ombrellone. Avevo preso anche il carrettino, sai, che è quello dove metti tutte le varie cose che
0: sedia,
1: servono. Esatto. No, beh, serve la sedia, no, però cioè una palla veramente. L'ho fatta per risparmiare un pochino, sì, ma anche per i ragazzi, perché magari sai, loro all'arrembaggio si divertono di più. Però adesso, le ultime volte che sono andato a Jesolo, anche perché adesso c'è la comodità di poter prenotare l'ombrellone allo sdraio dove vuoi, prima, seconda, terza, quarta fila, eccetera, prenoti online, arrivi là e dopo a mezzogiorno ti alzi o prendi un'insalatona o prendi, che ne so, un piatto di pasta, cioè ti fanno un po' di tutto.
0: Se sei in una spiaggia organizzata, se vai in una spiaggia libera, guarda. Però
1: avrei anche intenzione di buttarli via gli ombrelloni, però magari sai, i ragazzi potrebbero anche dire: ma prestami l'ombrellone perché so che ce l'abbiamo, e
0: potrebbe
1: quindi,
0: tornare utile.
1: Potrebbe,
0: dici?
1: Tornare utile, sì. Però anche no.
0: Vuoi leggere il messaggio di Paola, di Paolo?
1: L'amico Paolo scrive: io sono del partito borsa frigo formato trasloco, mia moglie prepara di tutto, panini, insalata di riso, melone, pure il caffè nel termos. No, beh, allora, il caffè no, rigorosamente fatto espresso dal baretto, insomma. L'anno scorso, mentre aprivamo la teglia di parmigiana, un gabbiano ci ha rubato un panino dal tavolino. Sembrava aspettasse solo il pranzo. Non aspettava voi.
0: Esatto.
1: Perché vi ha visto la domenica precedente e vi ha detto: aspetta che arrivano i macachi. Quindi poi gli frego il panino, mamma.
0: Dai, che vogliamo sentire anche le vostre voci. Chiamate.
1: Ciao Paolo, 345 48 45 663. Usate anche la vostra bellissima voce.
0: Anch'io saluto Paolo e andiamo con Straniero.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso. Radio Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Meravigliose entrambi, Dillo alla Luna era appunto Valentina dell'orchestra Sorriso. Valentina e Stefania,
2: Stefania, sì,
1: ho detto, ma ops, ho dimenticato qualcuno per strada.
2: Tu hai bevuto un po' di prosecco.
1: Ma sai che buono, mamma, che buono, fresco.
2: Dillo alla Luna, diciamolo, Dillo alla Luna.
1: Sai che è a metà la Luna?
2: Adesso sta calando.
1: Sta calando ed è più o meno a metà, forse l'ha anche.
2: Però è tanto luminosa, ho notato.
1: Sembra la luna del cervo. A primavera, cervo a primavera.
2: L'altro giorno la Carlotta mi ha scritto una. Vabbè.
1: No, adesso lo dici.
2: No, cioè, ma perché cervo a primavera? Perché cervo? La luna del cervo?
1: Non lo
2: perché
1: so.
2: Come ci ha spiegato
1: sì, che cambia, dice, le corna.
2: Cambia le corna. Dai,
1: no,
2: diciamo,
1: ma non era questa cosa qua che voleva.
2: Adesso
1: anche gli ascoltatori sono curiosi. Vero che siete curiosi?
2: Sì,
1: dite sì. 345 48 45 663. Dai che dovete scrivere sì. Siete curiosi? Sì, volete sapere cosa ha detto la Carlotta Tiziana l'altro giorno?
2: Allora,
1: sì.
2: Basta, praticamente ci avevano richiesto cervo a primavera
1: Io rinascerò.
2: E lei, come nota, mi ha detto: è una signora che lo dedica a suo marito.
1: Cervo a primavera,
2: È una signora che lo dedica a suo marito. Vabbè, leggiamo i messaggi. Dai, messaggio.
1: Vabbè, allora, ciao, per favore, dedica al mio collega Yuri Keiki. Cuoricini, grazie, siamo in pausa pranzo.
2: Allora, da Iris e Alexo ascolteremo appunto Cuoricini, perché richiesta
3: cuoricini,
2: da Stefano.
3: Cuoricini, cuoricini, cuoricini.
1: Poi non ditemi che sono un po' pignolo, è tutto bello portare il pranzo in spiaggia, però. Però è bene anche pulire. Ciao, buone vacanze a tutti. Beh, questo è ovvio, scusami, Adriano. Cioè. Senza ombra di dubbio, tutte le cose.
2: Dici che le spiagge si sporcano, rimangono sporche.
1: No,
2: dopo
1: perché ci sono delle persone.
2: Dopo chi ha mangiato e bevuto.
1: Vabbè, ci sono delle persone maleducate con la M maiuscola che magari buttano, che ne so, le lattine le lasciano o le nascondono addirittura sotto la sabbia. Sti Lazzaroni.
2: Andiamo con Cuoricini.

0: Ed anche i Rodigini sono passati su Radio Sorriso e andiamo avanti con i messaggi. 12:48 minuti in diretta su Radio Sorriso e facciamo sentire anche un vocale. Però, caro Stefano, non è Iris, perché Iris
1: ma lui è innamorato della
0: a mezzogiorno,
1: Iris.
0: Ma abbiamo Tiziana, quindi non so se il messaggio è per Tiziano o per Iris, magari ti sei confuso o comunque sentiamo il tuo vocale.
2: Ciao Iris, sono Yuri, sì. E grazie per la canzone.
0: Bene.
1: E infatti quella che canta
0: cambia spacciatore,
1: quella che canta è proprio la Iris,
0: certo.
1: Ecco, va bene, comunque salutiamo Stefano e Yuri.
0: Ciao Stefano e ciao Yuri.
1: Andiamo con Susanna Pepe, un bel moderato dal titolo
0: è un
1: New
0: po'
1: Bar.
0: Peperina,
1: New Bar.
0: Sai che è peperina Susanna Pepe?

0: Fabio Cozzani con
1: perché
0: ti amo, ecco. Dai, in italiano, così evitiamo di fare gaffe.
1: Allora, dove si balla quest'estate a Ferragosto?
0: Ma dimmelo tu, dimmelo tu.
1: A Cusignana.
0: E dov'è?
1: A Giavera del Montello, in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta, sabato 15 agosto, a partire dalle ore 21, si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget, perché ci sarà un fantastico sorriso in piazza.
0: Ah beh, allora la presenza sul palcoscenico di Iris Giovanni e il super direttore DJ Alex So. Ingresso è gratuito, ovviamente, però se passate dalla cucina meglio, perché insomma, giustamente, no? Anche perché si mangia bene, si beve altrettanto bene, quindi un giretto, non mangiate a casa, mangiate direttamente a Cusignana, che si mangia veramente molto molto bene, e poi alle ore 21 andate a ballare, quindi a divertirvi con il sorriso in piazza. Stavo dicendo che l'ingresso è gratuito e quella sera, quindi il 15 agosto, in particolar modo ci sarà lo spettacolo pirotecnico, ricco stand gastronomico, si mangia veramente molto molto bene e non mancate, insomma, forse andrò anch'io a fare una visitina, a scroccare.
1: Quindi ricordatevi che Ferragosto è da passare con noi di Radio Sorriso, anche perché con
0: Ferragosto
1: lo spettacolo
0: a Cusignana,
1: spettacolo pirotecnico, insomma, è
0: infatti
1: invitante.
0: Io vado ad accendere i fuochi.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Buongiorno. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando e un auto articolato, denunciato il conducente. Il carburante proveniente dalla Polonia era falsamente dichiarato come solvente, entrato in Italia dal valico di Tarvisio.
5: Quasi 200 kg di funghi su 980 kg controllati sono risultati tossici o alterati nell'attività di controllo svolta nel 2025 dall'ULS 2 marca Trevigiana lo scorso anno. Sono state eseguite ben 490 perizie micologiche a privati, portando alla distruzione di circa 2 quintali di funghi, poiché tossici o velenosi o non più commestibili.
4: La Giunta Veneta ha approvato la terza edizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto destinati al sistema fieristico regionale. La dotazione complessiva è di 428.728 euro. Possono presentare domanda imprese, enti locali e organismi associativi con sede in Veneto che abbiano organizzato almeno una manifestazione inserita nel calendario fieristico regionale.
5: Presentati 2 autobus di ATVO che portano l'immagine di Jesolo in una livrea ad hoc promuovendo la località in giro per le strade del Veneto orientale, sono di proprietà di ATVO, società di trasporti controllata a maggioranza dalla città metropolitana di Venezia. Le 2 nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026 realizzato dall'illustratore Emanuele Fior, che raffigura il cielo di Jesolo attraversato dagli aquiloni.
4: È tutto.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: No, basta, non riesco più a parlare. Dai, insomma, la smetti. Ecco, dopo l'esibizione di Massimiliano direi che il
1: chi
0: il
1: scusa
0: di Massimiliano è il caso di andare con un altro brano. Amami con Mary My Face.

L'orchestra Sogno Mediterraneo con questa cumbia dal titolo Il ballo del coyote. E andiamo avanti. Io con questo caldo oggi ho tanta sete, quindi sono a chiedervi qual è la cosa che più vi dissete in estate. Magari un'acqua con del limone dentro, un'acqua con l'anguria come ho provato a fare io oggi. E quindi a chiedervi cos'è la cosa che più vi disseta, un bel tè freddo. Fatemelo sapere 345 48 45 663, oppure 0423 736 680 o 81 finale. Proseguiamo con le vostre richieste, andiamo ad accontentare Nadia di Treviso, lo sentiamo già in sottofondo, Omar Codazzi con 20 anni, tutta per te Nadia, un abbraccio.

La voce di Roberta Cappelletti con questa Sifue, canzone che è stata richiesta da Franco di Trieste. Un buon pomeriggio Franco. E Franco mi diceva in merito all'argomento che vi ho lanciato, ovvero a che cosa preferite bere con questo caldo, mi diceva: guarda, io amo la birra, quindi prediligo la birra. Certo, se non c'è, allora vado di acqua, purché sia frizzante. E bravo Franco. Mentre mi è arrivato un messaggio, Alina scrive: ciao Antonella, io bevo tè, mi faccio il tè la mattina, la caraffa a sera è finita. Sto insegnandolo anche ai miei figli, però sai, non sempre prediligono il tè e preferiscono a volte l'acqua. Posso capire Alina, magari un tè aromatizzato più leggero magari può piacere di più. Andiamo avanti con le canzoni, andiamo da Maria che mi chiedeva Mauro Levrini, ci ascoltiamo questo alter insieme a lei dal titolo Bella Romantica. Ciao Maria.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
5: Tutto è possibile. Taste every friend.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso
9: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Tutto a posto a Ferragosto?
15: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
16: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano delle edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana con Ciliegi in fiore e la voce di Vito.
2: L'estate di Sorriso è tutta da ballare!
1: E vado a salutare Matteo di Rovigo che mi dice: io sono come il signore di Trieste, prediligo anch'io la birra e quindi diciamo che magari non sotto il sole, però sotto un buon albero riesco a berne sempre un goccino ogni giorno. Bravo Matteo, anche a te. E proseguiamo. Matteo ha scritto questo perché vi sto chiedendo qual è la bevanda che in questi giorni di gran caldo vi aiuta a dissetarvi, quindi vi porta anche a bere di più. Fatemelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. Andiamo invece ad accontentare un altro amico, andiamo da Aldo di Squero che chiede Roberto Tagliani con una Begin che sentiamo già in sottofondo, Il vecchio e il cane. Ciao Aldo, un buon pomeriggio anche a te.

Matteo Bensi con una cumbia dal titolo Pelle Rosse sulle note di questa canzone. Vado a salutare Leonilde ed Egidio da San Vito. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio anche a voi. Vado anche a salutare Matteo da Belluno che mi dice: io vado di acqua, ciao Antonella, io vado di acqua aromatizzata. L'aromatizzo con la frutta che mi porto via quando sono al lavoro. Oggi ad esempio ho una pesca, ieri avevo il melone. Ci metto sempre qualche foglia di menta in più, che così magari la sento un po' più fresca. Un buon pomeriggio a tutti i sorrisini e proseguiamo sempre con tanta buona musica. Certo, proseguiamo con tanta buona musica, Matteo, un buon pomeriggio, un buon lavoro anche a te. Poi vado a leggervi questo messaggino. Ciao Radio Sorriso, noi Max e Lorenzo siamo in cantiere tutto il giorno e nelle ore di permesso ci facciamo 5 litri di tisana dissetante, limone e zenzero in acqua tiepida. Funziona tutto a meraviglia e molto dissetante. Ciao, ciao ragazzi, un buon lavoro anche a voi, soprattutto con questi caldi. Diciamo che la tisana con il limone e lo zenzero fa bene sotto ogni aspetto. Andiamo invece in quel di Parma ad accontentare Antonio, che chiede un valzer di Edmondo Comandini con Scorbutico. Ciao Antonio, buon pomeriggio anche a te.

Quelle notti, mister Domenico, canzone che è stata richiesta da Gianni di Scorza. Un buon pomeriggio, caro Gianni. E adesso invece andiamo ad accontentare Renata di Marghera, che vuole ascoltare una canzone di Lillo Baroni. La sentiamo in sottofondo, Per sempre sì. Un buon pomeriggio di lavoro a te, Renata.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
10: Sorriso!
11: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
12: Sono le 15 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: C'è una nuova puntata di Voci del Territorio che ci porta nel territorio dei sapori, perché andiamo in provincia di Padova. Benvenuta alla titolare dell'antica trattoria Al Bosco di Saonara, Stefania Daniele.
15: Buonasera.
14: Vogliamo cominciare raccontando un po' che cosa è stata la storia del suo locale?
15: Sì, volentieri. Il nostro locale, la nostra attività va avanti da un'azienda familiare che è cominciata non proprio qui ma sempre qui a Saonara dal 63. Qui siamo in una realtà che è attiva dal 1980 e quindi con la famiglia, con i suoi susseguirsi di vari collaboratori, insomma ne stiamo ancora parlando. E siamo nel territorio di Vivai, con tradizioni che dove si identifica per il consumo della carne di cavallo, quindi è molto tipica per questo, Saonara è nella vicina Legnaro, e insomma c'è da fare, c'è da divertirsi.
14: Questo era solo un assaggio dell'intervista che potete ascoltare integralmente dalla sezione podcast del sito classe1.it, grazie a Stefania Daniele, proprietaria dell'antica trattoria Al Bosco di Saonara, Padova.
15: Grazie anche a voi.
13: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
16: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità?
18: E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Marilisa Maniero, Marco Negri con la voce di Marilisa per questa alla Lescano hanno aperto le nostre successive due ore insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 16.30 in questo mercoledì 5 di agosto. Vado a salutare anche Oscar che scrive: io mi faccio il caffè amaro, lo faccio la mattina, lo metto in frigo e ogni tanto se ho veramente tanta sete ne bevo un goccino freddo da frigo, ecco che mi passa la sete. Grazie Oscar per la testimonianza, un buon pomeriggio anche a te. E Oscar ci scrive questo perché io vi sto chiedendo qual è la bevanda che più vi disseta con questo caldo. Abbiamo visto prima c'è chi ha detto la birra, chi ha scritto il tè, l'acqua aromatizzata, e adesso è arrivato Oscar con il caffè. Andiamo in avanti con la musica, andiamo a salutare Lina di Salzano che ci chiede una canzone del Canfin. Andiamo avanti con L'eco della mia valle.

0: Il Canfin con l'eco della mia valle, e c'è già un amico che sta bussando alle nostre porte. Andiamo insieme a sentire.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che dice, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso, e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità, e da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente,

le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno, e questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

0: gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità: lo applico, 2 minuti dopo è asciutto, posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel: è "ma sa che funziona sul serio". Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire "comprate questo che risolviamo i mali del mondo". No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima, ciao!
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Katy Orchestra Piva con Paese alle 15.28. Io vado a ricordarvi 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per quanto riguarda la telefonata, numeri a cui potete richiedere le vostre canzoni, fare le vostre dediche, mandare i vostri saluti e potete rispondere all'argomento del giorno che abbiamo lanciato, ovvero con questo caldo qual è la bevanda più dissetante secondo voi, cos'è quella che vi soddisfa e vi fa dire ho bevuto, sto bene, non ho più sete. Fatemelo sapere, ci prendiamo un piccolo break pubblicitario, dopodiché ritorniamo con tanta buona musica.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sorriso!
5: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso, un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.

Roby Music Folk con Musicant alle 15.34, torniamo in diretta. Vado a salutare Massimo di Porto San Giorgio che ci sta ascoltando dalla app e mi scrive: ciao, vi ascolto tramite la vostra app e così riesco anche a vedere la vostra televisione. Sì Giorgio, tramite app puoi vedere la televisione e puoi partecipare anche ai nostri diciamo i nostri giochi per vincere i biglietti. E lui mi scrive: io è da un paio d'anni che bevo una bevanda che mi faccio ogni mattina, spremo del limone, spremo del lime e ci metto delle fogliette di menta, ci aggiungo l'acqua e lo shaker, lo tengo in frigo e all'occorrenza ovviamente ne bevo un po'. È dissetante, molto dissetante, soprattutto per me che lavoro sempre sotto il sole qui in spiaggia. Un buon pomeriggio a tutti i sorrisini, vi aspetto a Porto San Giorgio. Ciao Max, andiamo avanti con una canzone che hai richiesto e ci ascoltiamo una Kizomba, che avevi chiesto qualcosa del nostro direttore Alex Sorriso DJ, e io ti faccio ascoltare una nuova canzone, Notte Mia, una bella Kizomba del nostro direttore. La sentiamo in sottofondo. Buon lavoro caro Max.

A Marti è difficile, Giorgio Ikebana, alle 15.44 qui sulle frequenze della radio più giovani che mai. 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-7366-80-81 finale per la telefonata, sia per richiedere le vostre canzoni preferite, mandare i vostri saluti, oppure per rispondere al quesito del giorno, perché oggi vi sto chiedendo con questo caldo qual è la bevanda che più vi disseta. E ha chiamato Andrea dalla provincia di Vicenza, che dice: guarda, una buona idea è quella che ha dato prima il ragazzo con il succo di limone. Quindi sta parlando del messaggio di Max di Porto San Giorgio, che diceva che lui spreme nell'acqua il succo di limone, il succo di lime, e ci mette anche delle foglie di menta. E appunto Andrea diceva: ogni tanto la facevo anch'io, quest'anno non ho ancora fatto, ma perché non ho avuto tempo, però è molto molto dissetante. E un buon pomeriggio anche a te, caro Andrea. Poi ascolteremo Walter Generelli con Baciata Solare, la canzone che tu hai richiesto e che vuoi dedicare a Daniela, ma prima invece andiamo in quella di Belluno da Giuseppe, che vuole dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e a noi dello staff una cumbia di Linda Biscaro. Ci ascoltiamo insieme a lui, Cielo d'Irlanda. Ciao Giuseppe.

Baciata solare, l'orchestra di Walter Giannarelli, come richiesto dall'amico Andrea di Vicenza. Un buon pomeriggio ancora, Andrea. Buon pomeriggio, Radio Sorriso, sono Luca. Per mia mamma Flora da Casaleone, potreste mettere la mazurka di Periferia? Grazie, simpatici e allegri come sempre. Un abbraccio, Luca, e un abbraccio a mamma Flora. E ci ascoltiamo Raul Casadei con la mazurka di Periferia.

0: La voce di Marianna Lanteri con Mare Dentro, e noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario. A tra poco.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso
10: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
11: Sono le 16 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 14 Bologna-Taranto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Traffico rallentato tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio A14-A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio A24-A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo per un veicolo in avaria. È tutto.
16: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
11: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Il brano del mese delle edizioni Trevisan erano Cuba Libre Amor dell'orchestra di Luca Roncari, che ha aperto la nostra ultima mezz'ora insieme. Andiamo avanti con le vostre dediche e le vostre richieste che arrivano al 345 4845 663 oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. E ha chiamato anche Franco, che mi dice: guarda, io bevo dell'acqua fredda da frigorifero purché sia gasata e con una fettina di limone. Nel momento in cui io mi taglio il limone, lo spicchio, lo metto dentro, mi dissetto. Bravo Franco, buona e salutare. E invece andiamo ad accontentare Diego di Vicenza, che mi chiedeva Dante Effetto Musica con una cumbia del titolo Astronomica. Buon pomeriggio a te, ci ascoltiamo insieme a te questa canzone. Ciao Diego.

Lorenzo Filat con Quanto è bella lei, canzone che è stata richiesta da Nella. Un buon pomeriggio Nella a te. E adesso invece andiamo da Chiara di Treviso, che chiedeva una canzone allegra di Giuseppe Bolla dal titolo Tasi e Tira. Tutta per te, la sentiamo in sottofondo. Chiara, un buon pomeriggio anche a te.

Questa bella polca, Max Del Fiore con Salterella, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Enrica da Treviso che mi manda un salutino e mi scrive ciao, grande alpino. Grazie mille cara Enrica, una buonissima serata e grazie per aver mandato il tuo messaggino graditissimo al 345 4845 663. Vi aspetto sorrisini con le vostre richieste musicali e anche un po' per sapere qual è la bevanda, ecco, che vi disseta in queste giornate così così calde. Ecco, fatemelo sapere oltre alla messaggistica anche via telefono allo 0423 736680 o 736681. Continuiamo intanto con una bella begin, Marco e il clan, una chitarra nella notte, e subito dopo una bella mazurka, Tony D'Aloia con Chicca, e noi ci risentiamo tra pochissimo. Buona musica, sorrisini.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso, 0423 736680.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Sorriso!
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo Lara Agostini Band per il brano del mese con Immagina, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, le 18:41 minuti di questo mercoledì 5 agosto 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera alla voce di Luca. Ben ritrovati i sorrisini e per chi si è sintonizzato da poco sulle frequenze di Radio Sorriso, beh, buonasera, buonasera anche a voi. Vado a salutare l'amica Luigina da Morgano che mi scrive: buon pomeriggio mio caro Luca, mi puoi mettere la canzone Noi nel silenzio dei Rodigini? Certo, certo mia cara, con molto molto piacere, ti ringrazio, ti saluto, un abbraccio forte forte forte e ci ascoltiamo questa bella chizomba, le voci di Francesco e Monica, orchestra i Rodigini, Noi nel silenzio.

morto, ma chi se ne... Pardon, che hai fatto pur din don, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecusi beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin. E so che me vuol ben, che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi

grazie, il Can de Trieste, questo bel brano folk. Vado a salutare Roberto da Vigonovo che mi ha telefonato, abbiamo fatto una bella chiacchierata, tra l'altro parlando anche dell'argomento del pomeriggio riguardante alle bevande dissetanti. Ecco, lui ha la sua cara moglie che gli prepara un bel kefir di solito, ecco, però lui non lo apprezza tanto. Per rifarsi, ecco, poi recupera con qualche buon prosecco, ecco, qualche buon bicchiere di prosecco, per cui fa contenta la moglie, ma poi insomma diciamo che preferisce, ecco, preferisce un altro tipo di bevanda fresca. Grazie mille Roberto e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Saluto anche Nazarena da Roccafranca che è di rientro sicuramente dopo una giornata di lavoro, un abbraccio forte carissima e un saluto naturalmente alla tua splendida famiglia. Buon rientro a casa e buona serata naturalmente anche Nazarena, sempre, ma dico sempre, all'ascolto di Radio Sorriso, probabilmente anche quando dorme, credo, cioè sono quasi sicuro. Ciao, buona serata, buona serata. Andiamo adesso con un bel moderato, Gabriele dell'orchestra di Philadelphia con Evviva, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 345 4845 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681.

Marco Vuccio e Francesca Melzani con Tango delle Capinere, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Vado a salutare l'amica Norma da Noale, che oggi ha avuto una giornata un po' difficile perché il caldo l'ha costretta a restare quasi tutto il giorno a letto, o meglio, aveva bisogno di stare a letto, ma poi comunque si è fatta forza e lei, dinamica com'è, insomma, si era capezzata e quindi ha fatto un sacco di cose. Brava, brava Norma, ma mi raccomando. Non esagerare, che tu sei sempre super attiva. E mi richiede un brano, ecco, io lo accontento con molto piacere con questo brano folk, il duo di Bassano, Le colline sono in fiore. Ciao Norma, un abbraccio forte, il brano è tutto per te.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguali a
7: Sorriso.
8: C'è un solo numero che ti fa ballare. Liscio, liscio. 0423 73 6680. Il numero di Radio Sorriso.
9: Sono le 19:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli Ayatollah però smentiscono e rilanciano: stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffrirebbe di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato. È un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, dice il presidente, ma il neonominato smorza i toni della campagna elettorale e si impegna, se eletto, a difendere tutti i cittadini. Europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km, Taddeucci si prende anche la prima posizione nella 5 km femminile. Dietro di lei bronzo per Pozzo Bon, stesso risultato per Paltrinieri nella gara maschile. Terza posizione anche per la squadra donne nel sincro acrobatico. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sorriso.
12: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata.
14: Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Sorriso!
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Francesca Mazzuccato con Sono Tua. Ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Ben ritrovati sorrisini, le 19:08 minuti, mercoledì 5 agosto 2026, seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera. 345-4845-663 per la messaggistica, per le telefonate invece 0423-73-6680-73-6681, come ha fatto l'amico Manuel da Vicenza, il ferroviere, come piace farsi chiamare lui. Adesso è un po' fermo, ecco, con i suoi modellini, ecco, perché fa molto caldo, quindi si sta riposando, anche se fa un po' fatica, perché dice: io non riesco a stare fermo, però il caldo mi blocca. Vabbè, Manuel, dai, è un po' di meritato riposo, poi riprenderai i tuoi bei lavoretti, i tuoi bei modellini, ecco. Tra l'altro non vedo anche l'ora di vedere il risultato, ecco, di questo bel lavoro che stai facendo. E mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Un bel swing, Petite Fleur, Magri e Lisoni, sempre qui su Radio Sorriso.

Alberto Selli con il Piffero, questo brano, diciamo, come direbbe la nostra Carlotta, un brano furbacchione. Assolutamente, assolutamente. Cari sorrisini, io vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile. Ebbene sì. Non prendete impegni per Ferragosto, non prendete assolutamente nessun impegno, perché siete prenotati con noi di Radio Sorriso per un Ferragosto pazzesco, appunto con Radio Sorriso. Ritorna il sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello, alla sagra dell'Assunta in provincia di Treviso.

concludere la serata e per festeggiare appunto alla grande Ferragosto ci sarà un bellissimo spettacolo pirotecnico, quindi mi raccomando non mancate al Sorriso in Piazza a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso alla Sagra dell'Assunta. E continuiamo adesso con la bella musica delle grandi orchestre. È il momento di un bel valzer lento, Samuele Bazzella con Briciole di Luna.

Luca Bergamini con Fuori di Testa, sempre qui su Radio Sorriso. Ma continuiamo con la musica delle grandi orchestre italiane. Il momento adesso di un bel moderato, Alida Ferrarese con Non Volerà. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera. E vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi, per la messaggistica 345 48 45 663, se invece volete telefonare 0423 736680 o 736681. E adesso Alida Ferrarese con Non Volerà.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso
5: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Ciuciua, Checco e la B-Band in questo bel ballo di gruppo. Ben ritrovati i Sorrisini, le 19:38 minuti, ancora in diretta fino alle 20. Vi ricordo che ci dobbiamo preparare al Natale e per farlo bene andiamo a ballare in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Per persona in camera doppia, per prenotazioni sino al 31 agosto, la cifra e il costo è di 449 euro, che comprende viaggio in pullman, partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia. Visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena. Due serate di musica e ballo con Alex, il nostro Alex, e ospiti a sorpresa. Poi ci sarà la tappa al casinò, la polizza sanitaria e poi un accompagnatore dell'agenzia. Per informazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367. Ripeto 0423 7367. La direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Quindi mi raccomando, non prendete impegni per il 27, 28 e 29 novembre 2026, perché si va a ballare in Slovenia, naturalmente con Radio Sorriso. E adesso andiamo con una bella begin, Ketty Orchestra Piva con Ladro di Sogni.

La voce di Alice Doriano e Alice Band con Paquito, questo bel paso doble sempre qui su Radio Sorriso. Ma continuiamo adesso, alziamo un pochettino il ritmo, andiamo con un bel moderato. Il sole dentro, la voce di Alice, orchestra Marco e Alice, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Tony San con Fuoco di gelosia, sempre qui su Radio Sorriso. E cari sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti. Sono piacevolmente volate queste due orette in mia e vostra compagnia. Sempre un piacere ad essere qui ad accontentare le vostre richieste musicali, ma soprattutto anche a sentirvi, a leggervi. Ecco, è sempre un piacere. Poi ci fate davvero sempre tanti complimenti e questo mi fa molto molto piacere. Grazie mille davvero. Io vi saluto, vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo, ma ci risentiamo domani sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Vi lascio con un bel valzer, Mirko Puzzu, Ali Dorate. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 20:00.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo anche nei prossimi giorni. Per avere una vera svolta dovremo aspettare il 15-16 agosto, quindi ancora diversi giorni. Vi segnalo però qualche temporale di calore che domani interesserà Alpi e Prealpi, ma venerdì scenderanno in serata anche verso le zone di pianura e così nel weekend al nord un paio di gradi in meno li registreremo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: un sorriso, l'estate è più giovane che mai. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 22 e 2 minuti.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
12: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone. O attraverso il player del sito sorriso.it. Dal player della pagina Facebook Radio Sorriso. Da condividere con i tuoi contatti. Dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso. Giovane che mai.
7: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sorriso!
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 23 e 5 minuti.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso? Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. È mezzanotte e 59 minuti.
2: Ben trovati con l'informazione. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Si è svolto al Mimit il tavolo tecnico interministeriale sull'ex Ilva con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad approfondire le decisioni da adottare in seguito al provvedimento della Corte d'Appello di Milano per contenere gli effetti sul sistema produttivo e sull'occupazione. De Palma, FIOM CGIL.
3: Abbiamo fatto 8 ore di sciopero. È del tutto evidente che se il governo non ci convoca e se la questione non diventa centrale anche per le forze dell'opposizione, anche per le istituzioni locali, noi faremo insieme, decideremo insieme tutte le iniziative che sono necessarie.
2: E chiudiamo con un'ultima notizia. Uno studente italiano di 15 anni è in isolamento da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme e bomba a scuola. Il giovane vive in una cella isolata e sotto sorveglianza continua. La famiglia contesta la violazione dei trattati internazionali. La Farnesina segue il caso con visite consolari in attesa dell'udienza. Ed era l'ultima notizia. Grazie, a più tardi.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
7: Ed ora su Radio Sorriso, un focus.

0: network Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che recepisce l'AI Act europeo, per settimane al centro delle polemiche politiche, soprattutto per le norme relative al riconoscimento facciale con strumenti di intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia in luoghi pubblici. Un tema che aveva causato tensioni anche tra i partiti che sostengono il governo Meloni. Poi, dopo il richiamo arrivato dall'Unione Europea, il provvedimento è stato approvato con alcune modifiche. Riforma degli ordini professionali, sono 15 le categorie professionali interessate, coinvolgendo in tutto quasi 700.000 professionisti come architetti, assistenti sociali, consulenti del lavoro, giornalisti. Il testo impegna il governo a valorizzare il ruolo sociale ed economico svolto dalle professioni e a riconoscere il contributo allo sviluppo del paese. Si cambia argomento, nelle sale cinematografiche arriva Greta e le favole vere, il nuovo film di Bernardo Carboni. Al centro della storia c'è una bambina di 10 anni che osserva il mondo, ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, si convince che bisogna agire. La interpreta Sara Ciocca, che recita con Raul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore. Dal 6 agosto con Vision Distribution. È tutto.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro